0: Te.
1: Ma lei non capiva che era un criminale.
0: Ma elle ne savait pas que j'étais un criminel.
1: Ma quel giorno?
0: Mais ce jour?
1: Ha iniziato a vedere persone armate.
0: Elle a commencé à voir des personnes qui étaient armées.
1: Scendevano,
0: qui montaient, qui descendaient.
1: Nella stanza a parlare con loro.
0: Qui allaient dans la chambre.
1: E lei lì ha iniziato a dire ma cosa sta succedendo?
0: Et me poser la question mais qu'est-ce qui arrive?
1: Tu sei.
0: Mais toi qui es-tu?
1: E io ho iniziato a raccontare io chi ero.
0: Et j'ai commencé à raconter à mon épouse qui j'étais.
1: E quando gli ho detto che io gestivo 6-7 quartieri.
0: Quand je lui ai dit que je gérais 6-7 quartiers.
1: Lei si mise a ridere e fa sei una brava persona.
0: Elle s'est mise à rigoler, elle dit mais toi tu es une brave personne.
1: È impossibile.
0: C'est impossible.
1: Fatto del bene.
0: T'as toujours fait du bien.
1: No.
0: C'est pas possible.
1: E io ho detto no veramente, io sono questa persona.
0: Je dis vraiment je suis ce type de personne et ils veulent me tuer.
1: E lei non ci credeva.
0: Et elle ne me croyait pas.
1: Ma quando io ho iniziato a prendere il mio testamento.
0: Mais quand j'ai pris mon testament.
1: Ho iniziato a scrivere tutto quello che avevo, i soldi.
0: Et quand j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais sur mon testament.
1: Lei ha iniziato a realizzare.
0: Elle a commencé à réaliser ce qui j'étais.
1: Non ti fidare della polizia.
0: No, je lui ai dit ne te fais pas, ne te confie pas de la police, des corps spéciaux,
1: di persone della politica.
0: Des gens de la politique.
1: Dello Stato.
0: De l'État.
1: Perché la maggior parte sono tutti corrotti.
0: La maggior partie sont tous corrompus.
1: 70-80% è tutto corrotto.
0: 70-80% sono corrompus.
1: Per noi.
0: Quelques-uns travaillent pour nous.
1: Prendevano lo stipendio.
0: Ils prenaient le salaire.
1: E ci dicevano, sai, oggi dobbiamo andare a arrestare lui.
0: Et il me disait, tu sais, aujourd'hui on doit l'arrêter.
1: Domani dobbiamo andare a arrestare quell'altro.
0: Ils informaient sur les arrestations d'un autre. Ça, c'est corruption.
1: E sono cresciuto con quella mentalità.
0: Et j'ai grandi dans cette mentalité.
1: E non mi fidavo di nessuno.
0: Et je me fiais de personne.
1: Nemmeno di mia moglie, di mio fratello. Di
0: même
1: mio
0: de mon épouse, de mon frère, de mes parents.
1: Ma si avvicinava il tempo di quel ritiro spirituale.
0: Et, mais avançait ce moment de cette retraite spirituelle.
1: Et quindi mi ricordo che parlo con mia moglie.
0: Je me rappelle que je parlais avec mon épouse.
1: Raffaella.
0: Et je lui dis Raffaella.
1: Voglio andare a questo ritiro.
0: Est-ce que tu veux venir à cette retraite?
1: E lei mi guarda e dice ah, ma tu sei pazzo.
0: Elle me dit mais toi tu.
1: Delle persone che ti vogliono uccidere.
0: Elle me dit mais toi t'es fou il y a des personnes qui veulent te tuer.
1: Di me mi sentivo attirato.
0: Mais à l'intérieur de moi je me sentais attiré.
1: Di andare a questo campeggio.
0: D'aller à ce camping cette retraite.
1: E quindi ci siamo messi in macchina.
0: On est allé en voiture.
1: E siamo andati a questo campeggio.
0: Et nous sommes allés à ce camping.
1: Quando siamo arrivati a questo campeggio.
0: Quand nous sommes arrivés à ce camping.
1: C'erano 100 persone.
0: Il y avait une centaine de personnes.
1: Erano tutti giovani la maggior parte.
0: C'était tous des jeunes la plupart.
1: Vedevo questi giovani che cantavano Dio, piangevano, pregavano.
0: On voyait ces jeunes qui chantaient Dieu, qui priaient, qui pleuraient.
1: E io ho detto ma dove sto qui?
0: Et je me suis dit mais je suis où là?
1: Era tutto nuovo.
0: Pour moi c'était tout nouveau.
1: Vedere tutte queste persone che piangono.
0: Voir toutes ces personnes qui pleuraient, qui priaient. Pour moi c'était vraiment quelque chose de nouveau.
1: C'era un gruppo che suonava.
0: Il y avait un groupe qui faisait de la musique.
1: E c'era un predicatore, un pastore che parlava.
0: Il y avait un pasteur qui prêchait.
1: E come si aprono le porte per entrare? Come si aprono le porte io entro.
0: Au moment où les portes s'ouvrent.
1: Il pastore iniziava a dire.
0: Le pasteur commence à dire.
1: C'è un ragazzo in mezzo a noi.
0: Il y a un garçon au milieu de nous.
1: Che lo vogliono uccidere.
0: Qu'ils veulent tuer.
1: Vieni qua preghiamo insieme.
0: Viens ici on va prier ensemble.
1: E io mi sono girato intorno così.
0: Et j'ai regardé autour de moi.
1: Ho detto no, 100 persone proprio a me.
0: Et il y a 100 personnes, c'est seulement à moi.
1: Lui abitava a 100 km da Napoli.
0: Et lui il habitait à 100 km de Naples. C'est impossibile qu'il sache.
1: E lui ripeteva queste cose.
0: Et il répétait ces choses-là.
1: Per tutta la serata ripeteva queste cose.
0: Toute la soirée il a répété ces choses.
1: Una cosa.
0: Et sache une chose.
1: Se tu non vieni qua.
0: Il a dit, sache une chose, si tu ne viens pas,
1: se ti uccidono,
0: s'il te tue,
1: tu, non sai dove vai a finire.
0: Tu ne sais pas où tu vas terminer ta vie.
1: Ad andare all'inferno.
0: T'es destiné à aller dans l'enfer.
1: La mia più grande paura.
0: Ma plus grande peur.
1: La mia più grande preoccupazione.
0: Ma plus grande préoccupation.
1: Non era di morire.
0: Ce n'était pas de mourir.
1: Andare all'inferno.
0: Mais c'était d'aller dans l'enfer.
1: Avevo paura.
0: J'avais peur.
1: E lui disse una cosa.
0: Et lui a dit une chose.
1: Se tu non vieni qua,
0: si tu ne viens pas,
1: domani Dio ti chiamerà per nome.
0: Demain, eh bien, le Seigneur. Père, non, ti chiama più.
1: Ti chiama per nome.
0: Le Seigneur t'appelle par ton nom.
1: Io non sapevo che Dio si usava degli uomini.
0: Je savais pas que Dieu utilise des hommes.
1: È come un canale che scende l'acqua.
0: C'est comme un canal qui d'où descend l'eau.
1: Dio riversa sull'uomo.
0: Dieu a déversé sur l'homme.
1: E l'uomo rilascia.
0: Et l'homme redonne.
1: Io questo non lo sapevo.
0: Et moi je savais pas.
1: Quell'uomo parlava da parte di Dio.
0: Que cet homme parlait de la part de
1: Dieu. Una rivelazione da parte di Dio.
0: Qu'il avait une révélation de la part de Dieu.
1: Allora io il giorno dopo sono riandato lì.
0: Le jour suivant je suis retourné là-bas.
1: E sono entrato dalla porta d'emergenza.
0: Je suis passé par la porte de secours.
1: E mi sono messo dietro un pilastro.
0: Et je me suis mis derrière un poteau.
1: perché quell'uomo aveva detto che mi chiamava per nome Dio.